0: Raffazzo! Pepperazzo! Pepperazzo! Bilga Malo! Bilga Malo! Bilmi Malo!
1: Vadio sam rasol iz